Devon Kings orun aladun adun to ebi ati aramora o wa ni gbogbo ile itaja jake jado orile ide Nigeria.